0: Da voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, non viene bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e la vedrete adesso.
1: Oh, sono perduto, che mi mor, il conte miserame.
2: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odio.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinare.
1: Signor, se osassi.
0: Parla. Parla, mia cara, e con quel dritto cogi prendi.

0: Saprosse che Rubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo!

0: cosa.
1: E Suzanne? Chissà che l'altra lì tu abbia il segreto mio, o se parlato lì può sposare la vecchia.
0: Marcellina, signor!
1: Cosa bramate?

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come sulito sera la troverai sola, si trecca il mio

0: E bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
2: E adesso?
1: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate!
1: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato!
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono!
1: Via, via! Vien qua! Vien qua!
0: Che belle cose ti deggio dir!
3: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che parte

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e salò

0: Bella,
1: maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: detto?
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza mi gruppo. Comandina, combattite, combattite. Già capite com'è do? Già capite? Già capite? Già capite com'è do?

signore. Non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta in

0: di sposare vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ci danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbristi un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
1: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora e voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo, né tributi, né lodi, è un dritto ingiusto dei miei.

0: credo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca bomba rendervi a pian felici.
1: Marcellina si trova.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi di razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: per carità zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i birbi, al premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come si impalla. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbagliare?

0: quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito?
1: Signor, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser

un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là?
1: Non risponde.
0: Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto.
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: accendi che le più proferì, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che del mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: rapidi. Se suone s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto, pa-

0: paura, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti ti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi

0: Tua bella,
1: oh, maledetto,
0: nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: Riposate, vezzose ragazze, rinfrescatevi, peggio vi non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Può tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar? Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma colastro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tan

0: me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il taglio.
2: Acco saveggio!
3: Crude stella!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Caderno, fatti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrai senato ormai le sue discolpi udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ma troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, quantor d'alcun, chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici da peggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dovrò sul mio gitar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete che lo farei!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: Quell'uomo dove cito?
0: Ritornato il filmone fuggito, ed un tratto mi distammo sì.
3: Sì,
1: che faccio? Sì, vedi. Ha, ha, ha!
0: Cosa lì?

0: dal balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
2: Signore, signore, permettino,
1: seguitura, seguitura.
3: E in volto il vedesti,
0: no, ridi,
3: no,
0: ridi.
1: Vi ha piacere sta gente una volta, e tu soldi far tanto di culto, già che fa una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
0: chi voi stesso?

0: sono stato così. Il direbbe. Tu che dici?
1: Mi parte il ragazzo.
0: Cherubin! Esso giunto, da si vive cavallo qui giunto, da si vive forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgi la me, sono in trappola, sono in trappola.